0: Vagabonde, ou quant au logo sur l'Antercfm, et à 7h, DJ Seteminou, dit en des mois spacidias, Soubidoukou, Francesco Thomas, Indéouné, Piu.
1: Ici RCFM.
0: Troisième étape dans le Nébio, toujours avec François Thomas, accompagnateur en montagne. Nous restons sur la commune. Simouawa Nanta, Stradiouescu et Koulem, ou Edioundi Mouguazi, à Diezaner. Alors, magnifique à Diez, à Kenoedi Mougui. Franche, cosa di particolare sa Diez?
2: Alors, à Diezaner, faisait partie des nostre cappelle romaniche, comme San Mieli, Santa Margherita et San Cesario. Donc, questo il rapale Mourado. Questa corrispondisce all'antico, l'anziano paese da Siliani e si chiama Cesanera perché è fatta solo di questa pedra chiamata la cloritite, dunque era di colore scuro, dunque nero, e pensiamo che era così perché si trova quassù a quasi 700 metri d'altitudine, era a mezzo ai bradi i campi di grano, dunque i campi di grano sono colore d'oro, chiari, e Cesanera si permetteva di fare come un punto di referenza per quelli che lavoravano per questi campi. E sì, dunque è lunga strada di Uesco. Cos'è questa strada di Uesco? È una strada che partiva da San Fiore e da Cattedrale Santa Maria di Unebio e permetteva a Uesco di colà a battezzare e tutti quelli che avevano da essere battezzati per queste montagne, perché tanto erano tutti in montagna. Dunque parte da San Fiorin e va sino a Occa di Tenda, a 1218 metri d'altitudine, al battistero di San Iabigo, passando per Cesanera, così gli permetteva di battezzare appena tutti quelli che lavoravano per questi campi.
0: Abbiamo messo poco presso 20 minuti per culà da Boio Baese di Abbia, e siamo a 7 giorni, a 6 giorni, quantunque appena di più avrei scuola. Il
2: 683, c'è sempre un tratulello che cola dal Golfo di San Fiorin, e c'è una bella vista, e poi guardate, c'è a mezza a cappella, guardate, c'è l'arca che si vede a mezza cappella, e poi venite, vi faccio vedere qualcosa d'assai importante, perché guardate, a Nanta la side c'è questo scrittorio d'Epiga che parla di la guerra di San Piero contro i genovesi, e di San Piero che ha vinto, e si vede, guardate, si vede questo cavallo ornato di un capimaccia genovese senza un cavaliere, e perché chi sono i corsi che hanno vinto. E dopo c'è chi ramenta come un selfie di l'Epiga, c'è un soldato, un mercenario genovese, ma di un paese da Siliani, un paese che già canto, che è spalato, va? Che si è fatto quando lui tenia in quei genovesi un luogo prima che lui sia ripiato dalle truppe di San Piero, si è fatto come si è fatto suo scrittorio, son graffiti che è d'Epiga e di assai importante, si chiamava Anton Paolo di da Siliani.
0: Ecco, dunque per Diezanera non ta gumona di Pieve si mo sette giantu medri duman ci ritroveremo sempre con Francesco Thomas in de per la nostra guardata, per la nostra guardata spasidiata di settimana domani.

0: Mourir sur scène, Jennifer Autor et Manon Quart en enterre chez FM. Eh bien, t'es bar, la noix Chidij, Vincent Albertini, des bas, j'ai vu Riti.
1: Ici, RCFM.
2: Ici. D'après sa boy, pour nous parler, eh bien, t'es. On n'a nous né bocca, né oggi, né arretie. Et pour où, eh bien, t'es au cabage et dirigeve informazione non ta gioc ici bassa intorno a elle. Di reagisce, ma ancu di manda signali. E pe fa que, a nu barretie manere i gumuniga. Prima, c'è a gimiga. Eh bien, te po nu brouge e libera in dell'aria, paretie molegule. Quando una bianta è attaccata da un insetto, per esempio, po cambia zo gimiga e libera certi bruvumi o cambia zo ustu. Sti signali po nu essere geudi da altri organismi che si trovano intorno a bianta. Ma la comunicazione non si basa mica solo in dell'aria, sotto ad aria si basa di nu pieno da fuori. E raighe so in contatto con una quantità d'organismi e certe piante so con età de cui vunghi. Sti vunghi sviluppano filamenti in de ad aria e po nu mette in relazione raighe di barretti e piante. E e piante po nu comunica anche con l'animali. O colore d'un fiore, o so bruvume, a so forma e o mele che lo bruge. So altrettanti segnali capaci di far bene gli insetti in pollinizzatori. Pensate a un fiore che sente forte, per noi è un provume, ma per un insetto può essere un'informazione. E ebbene, un mandano mica solo segnali, capisce di noi ciò che cambia intorno a elle. O lume, a gravità, l'umida, quando educhiamo, ad imperatura, o un'aggressione può nous provocare risposte in de ambiente. E ebbene, un mandano mica solo segnali, capisce noi ciò che cambia intorno a elle. O lume, a gravità, l'umida, quando le toccate, ad imperatura un'aggressione può nous bruga risposte in de ambiente. Allora, ebbene, parlano. Mica come noi, non hanno mica una lingua o una voce. Ma se noi chiamiamo comunicazione, o va tu di manda, riceve e reagisce a un'informazione, tanto il mondo di ebbiente è pieno di segnali che noi non possiamo mica avere. E tutto qui si basa ogni giorno intorno a noi, un canto silenzioso di Anna Dura. Bagetti Viuridi.
0: Vincent Albertini Kunoi, Ouzaba doa Oumen, Iganter chez FM, et Douman et Kunel, ou parlerait maudit, l'arrêtier Bourchina, donc, ouais, Sarah, Douman et Doumen, Igananta, RCFM. Dagu Apogu, voyage dans le temps, Stéphane Bern, et on va reparler de la fin des haricots, figurez-vous. Sunday.

0: Rockwell au Tour et Quarto.
1: Ici matin, avec Agir Plus d'EDF, l'énergie est notre avenir, économisons-la.
0: Au bol et quoi pour le Tour Kilouriani?
2: Ici RCFM. Ici.
3: Au bol, asai qui ciso i gorsi, quelli qui campano qui o un altro, qui hanno ancora so lingua, qui piange nu anco d'un po' de campa qui. Ci sono sti gorsi e poi ci sono l'astri. Bon, per ora sono portato in casa sua, ma aspetta appena. D'estate ritrovano con GPS a strada di Sobaesi e se li sono di mare, tanto meglio. Marseille, Parigi, Maubeuge, Wallis e Futuna, venono da tutte le parti di un mondo, senza scordarsi da picciare un 2B o un 2A in tabla che di avvittura. Di onde non è bene a picciare l'ora di asiesta da salutarci, da salutare il paese sano, facendo un giro come un deputato a vigilia di elezioni legislative. Forse ora non rinvirisce la sua esistenza nella memoria comune di tutti. Siamo qui una settimana, ma siamo di vostri, che li cercano di tradurre spiegazioni genealogiche. Perché ai conosce una sua sterpa fino al 1285. Genoa di Undie e Pisa si ne ho e è di Bonudiccio che lo va a giro santenato a ste bigagusti. So giunti da stampana bedra so zifra e dicono simo di vostri. Ma un bine vade, tempo preso caffè, si ne vanno a un mare. Invece attenti, porteranno per l'aperitivo, a so messa quotidiana. Ogni anno so aperitivo, a vita è una vista. Tu travai, gestisci i deli, aiuto chi fa, ma no. L'aperitivo è sacro quanto è l'ostia, invece che custissi mettono piuttosto le cacahuette in bocca. Primo radia lingua corsa, pensa appena. Primo radia vita sociale, culturale di l'isola, uff. È prevista una serata corsa. Ieri a Wafemo serata corsa in Corsica, forse facciamo anche serata inglese in Inghilterra. E poi, finito rosé, è stonde di genealogia, i Bonifacio e Aiaccio, ribigliano uso oro per uso paese, d'una corsidudine che piace in altro, con uso sacco di merimeismo e di leggende sociale. Pensa appena au bol, se non andiamo in casa soia, a fare gli stessi affari, sbarcando in Saint-Germain-en-Laye, permette a nostra banza taurino, che rende un pastizzo e noge di gaju. Allora, saremmo noi a famosa diaspora, tanto. On sarebbe un convenito, dralala.
0: Pour le Tour Kilouriani, ogni giorno, non per CFM.

dei un mondo e volevo arri a sovida, a sovide così e soia e vittorie di vuedi di sì a sovida, a sovide così.

0: Chris Isaac, Canour, Menoudé, Gélanta, RCFM, parlez Moudiaréladion et Fradelou, Sourella, Cou et Nostrésidé Louch, Chikinébin, Sikou, Marie-Elisabeth Ferrandini.
1: Ici RCFM.
2: Salute, salute. Oggi siamo qui Anna Aurelia e Clemente. Ci parlano di Azorilazione. Ave un fratello, una sorella, un nemico sempre facile. Ma certe volte, cosa va?
3: Di ben perché quando siamo. Quando siamo cugina, per esempio, posso giocare con mio fratello. E quando siamo invece, no, gioco mica con mio fratello. Se no, siamo invece amica, ci posso giocare. Dopo di ben perché. Quando andiamo a un mare che tu hai espressato, Clemente, io più il maio, tu più le serviette, d'accordo? Ma te la voglia, ti metto dentifrice non te un masco, perché se metti mica dentifrice, metti un mica sei qua. Dunque, metti, dopo, stamane, non avevo mica buon affare, mi mancava un affare per la scuola. Dunque, la diamo un granaggio. A mamma mi dice, Clemente, vai aiutare su che l'andevo. Io cerco, passo sotto un detto, basso, trovi. E dopo, cercando un cartone in due c'erano i yoghi, l'ho trovato.
2: Ma infatti, avevo un fratello o una sorella? Balei un amico per la vita.
3: Che è sicura, ma quando di bestia, dimmi che sei va. Non mi aiuta mai. E io ho un amico in paese. E dunque sono sempre per Natale, erbore. Sono sempre a correre.
0: Chi ne ben si cou, Marie-Elisabeth Ferrandi, i nostri Zidelucci, ogni giorno, non pas RCFM. Dans un instant, c'est pas des salades avec Fabrice Fenouillère.

Buongiorno, sei un Camilo Pasquale. Aspetto numerosi, un martedì sera, a 8:30, al Centro Culturale L'Albor, per passare insieme una bella stona musicale, distinto e di gore. Sarai accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini. Per le piazze, e puoi debia Nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, al Centro Culturale L'Albor.

0: Roxette, listen to your heart, écoute ton cœur. Allez, Ridruemo, Evelyn Fontane, si Barladia Dribier, Raku, Jean-Nicolas Antonio, ci parenti, amigi, si so adunidi in valiga, pesta Dribier, qui abre di nuovo un orizzonte, des champs des possibles. Nous retrouvons l'enfant du village avec beaucoup d'émotion dans la voix.
1: Rib, pour le bonheur des gourmets.
0: Chaque mercredi à 13h, rediffusion le soir même à 20h.
2: Ah, extraordinaire. Faut quand même tenir une émotion d'abord hier, ça, il m'a capito. Divere Dribia così, pensava mai hier. Donc, bon, sono contento. Poi, ça va tout hier, il y a ce Vicaso, hier. C'è tout le monde, bon. Niente magnifico, non sapevo io, Jean-François, avere tutti i Pedralbi, hai capito che Pedralbi, hanno gli stessi...
0: Non avvia sa Ibrimo.
2: Che noi, guarda, qui sono degli, devo usare le mani, tutto, sai, sono quelli che mi ringraziano, allora io, sono comunque ringraziati, bon, e c'è tiene, anche da Iunghe. Etienne Dorn, perché pensi dai miei oui, e perché c'è Etienne, hein, capito? Un tipo, bon, qui a barré. E poi, ce qui est extraordinaire, d'Estelle de Intégui, è la sua umilità. Bon, hai capito chi sapeva, ce qu'elle est maestro di Dribier, hein, mica nulla.
0: En parade da Angelo Giovanni.
2: Da Angelo Giovanni, e guarda.
0: E ci sono i suoi violi, ci sono i suoi.
2: Ci sono i suoi di body, veri. Voilà, Berry, hein. È qualcosa di incredibile, hein? E io pensavo, bene, non pensavo mai di vedere qui, e soprattutto ce che è incredibile, l'ho mai visto, veramente, l'ho visto a Roma, in maniera economica, l'ho visto più,
0: un
2: altro po' Sidelo, e l'ho inteso par là. E cos'è un tribù? A chi serve? Ho capito, serve a mangiare, hein? A sciappare, a spiccare a ela, hein? E più abbaia è sciappata, più è leggera, più sorte dell'aria. Capito? Voilà. Donc, e un tribù, infatti, on serve a fare, hein? Manedia, hein? Manedia e rimanedia abbaia, a volte, vero? E così, infatti, au rang où ils expliquent, hein, et magique, et à Bédra est importante, à Gualida di Udri est importante.
0: Et c'est tout à Zimboli, di Adribière.
2: À Zimboli, là-bas, au Dondolo, un gir, comme à Huida. Hein. Bon, ce qui est extraordinaire, il y en a ouvert à ce sourire, là. Non, non, t'as la dalle.
0: Et ce cuit, Odier.
2: Et ce cuit, Odier.
0: Parce qu'à Huida continue, Odier.
2: C'est ce que m'a dit Jackie Uradello. Il a dit tout ça. Plutôt que j'en ai en casa à Diagoula, femme et moi de Ribière, et comme si je buis un ouche. Mais c'est extraordinaire, hein?
0: Dia ça y vaut, dis au moment où des mots de jour, on est perté, perelli, et perriente qui est cuit.
2: Voilà, parce que bon, il y a des qui sont cuits, c'est un débitat, il y a des qui ont, en nous, vraiment, on a bastion, et bien, partagé. Bon, et où ce qu'il y a du vat, bon, tu as tradition, et j'ai tout, mais tu as encore volonté de mettre dans tes projets d'innovation, et bien, animé qui a sans parce que d'aiguille, pour sortir, barrement, et tout beau, il projette, il perd du monde.
1: Ribe, per un viaggio di bocchi vini.
0: Tutti i mercoledì, a un'ora e a autorizzare. Ecco, salutiamo a Evelyn Fontana, a Jean-Nicolas Antonio, Ticari Lanciado Sadribiera, in Pedralba, a Zimana Ghiben e Curibe ci nanderemo a Lumio, in Balagna. On visiterà la cave du Clos. Colombo, modernisé depuis 2010, on retrouvera Paul-Antoine Tsutsogne, qui a repris les rênes du domaine viticole après son père Étienne. Ecco programma Zimana Kibane. Nos experts reviennent dans un instant un extrait de l'émission de Michael Andréani.

0: Summerson, Texas, sur ici RCFM, Ridroemu, Lilina, cu Indeo Bulina, du Lilina, a nostra groniga, presentada da Angiola Potentini.
1: Ici RCFM.
2: In Pudilan, lui, ou abo, tout usi bassa d'incanto. Rossetta, es o compagne, o es amiga. L'altre yaline, sicuramente, Jenny Gratio, la becchelle negra, Jefferine, la becchelle couleur di verina. E poi c'è Tiarajola, perché le rossa fuoco, come Tiarajola, mese di giugno. Ma tutta sta gura, dice babbo, ciò che la io è qualcosa. E io ho trovato a mattina quando valgo, ma spesso a gurbilla è quasi viuda. Si c'è in un spazio. Allora babbo, prova a metterci un'igale per far credere che lui c'è già un'u, un'igale di l'uovo vinto di legno e spesso di colore bianchiccio. Finto vuol dire che è falso. Oggi ridaneremo curbella, nigale, nigratiola, rossetta, ferinella. Eccoci.
0: Ecco per le parole, ringraziamo Angiola Potentini, Lilina, ridroemo quando volete, non tanto il nostro podcast e domani.

0: beaucoup Bianca Rilinanta, RCFM. Bonne matinée avec nous. Allez, on le retrouve toujours avec plaisir, Vincente Albertini, qui ci parla di nostre biante gorse.
1: D'après sa boy, pour nous parler e biante. Un anno né bocca, né oggi, né arretie. Eppure, è biante so capace di ricevere informazioni non da ciò che si basa intorno a elle, di reagisce, ma anche di manda segnali. E per fa que, a nu barrette manere i gumuniga. Prima, c'è a gimmiga. E biante, po nu brouge e libera in dell'aria, parece molecule. Quando una bianta è attaccata da un insetto, per esempio, può cambiare so gimmiga e libera certi bruvumi o cambiare so usto. Sti segnali possono essere ricevuti da altri organismi che si trovano intorno a bianta. Ma la comunicazione non si basa mica solo nell'aria, sotto d'aria si basa di nu pieno d'affari. E raighe sono in contatto con una quantità di organismi e certe piante sono connettate con i funghi. Sti funghi sviluppano filamenti in d'aria e possono mettere in relazione raighe di barretti e piante. E le piante possono comunicare anche con gli animali. O colore d'un fiore, o so bruvume, a so forma e o mele che lo bruge, so altrettanti segnali capaci di far bene gli insetti in pollinizzatori. Pensate a un fiore che sente forte, per noi è un bruvume, ma per un insetto può essere un'informazione. E le piante non mandano mica solo segnali, capiscono di noi ciò che cambia intorno a elle. O lume, a gravità, l'umida, quando educhiamo, ad imperatura o un'aggressione può nous provocare risposte in dea bianta. E le biante non mandano mica solo segnali, capiscono in nous ciò che cambia intorno a elle. O lume, a gravità, l'umida, quando le sono toccate, ad imperatura un'aggressione può nous provocare risposte in dea bianta. Allora, le biante parlano, mica come noi, non hanno mica una lingua o una voce. Ma se noi chiamiamo comunicazione o vato di manda, riceve e reagisce a un'informazione, tanto il mondo di ebiente è pieno di segnali che noi non possiamo mica avere. E tutto qui si basa ogni giorno intorno a noi, un canto silenzioso di Anna Dura. Bageti vi uridi!
0: Ringraziamo a Vincente Albertini che ha veramente sa ricchezza di conoscere tutte le nostre biante gorse e ritroviamo domani o quando volete non ta un nostro podcast. Jean-Charles Papi finisci a midi le journal. Bonne matinée, bon week-end avec nous.
2: Quanto volte c'è parso d'ave compiuto d'assista dichiarando scomparso l'ardore di resista pingendo a sventura d'un popolo afflitto di veda so cultura.

Sirena, fossi senza speranza, sbattendo questa fiamma di passioni sincera, e frando d'ogni brama un'intima chimera.

Buongiorno, sei un camion di Pasquali. Aspetto numerosi, un martiser, a 8h30, al centro culturale L'Albor, per passare insieme una bella stonda musicale, distinto e di gore. Sarai accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini. Per le piazze, e puoi debia Nanta, corsbillet.com. Bigu, 29 settembre, al centro culturale L'Albor.

0: Allez, prima de ridro l'information, et si beaucoup Marie-Elisabeth Ferrandi, qui ci parle, in de kineben, si cui giuguleli di musica, pepe e giucetti, usveglio musicale.
1: Oggi Anna Aurelia vi presenta un artista italiano da ascoltare, e Matteo ci spiega perché la musica di Biagio Drop.
2: L'ascoltiamo qui in vittura, c'è una musica che mi piace assai di italiano. Quanta ora si chiama Adriano Celentano? E quando è pieno di canzoni e di troppo, mi piace guardarlo e di ben perché è lui canta e noi ripetiamo gli stessi da. E ha fatto un giorno, ha fatto una canzone, non aveva mica parole. Era per Musas e c'è una canzone in due. Come ci ha cantato il pubblico, come gli piaceva, se mi piaceva a. Cantava con lui e dopo si è arrestato e il pubblico ha lasciato cantare il pubblico. Infatti, va, canta, lascia parlare il pubblico e dopo ribia. E dopo il pubblico si arresta e dopo canta.
3: Perché ti ribosa o deurte ti mette in piena forma.
0: Ci sono di noi i nostri giucetti. Maddalena vi parla di la sua attività preferita e mai bulia canta appena per voi oggi.
4: Mi piace perché fa di rumore. Vengo a cantare in piedi a ghia lingua. Dopo una, ha già fatto un spettacolo in città all'altro. Si va, si troppo è. È un'unica di chitarra. Canta.
5: Aesio Mutuelle présente.
6: Visio Confucius. Tu vois, toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
7: Ok, ben ta mutuelle de demain aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
8: Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuelle, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuelle, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
9: Se lo dibiage a sente, babè, gli ado Toyota. Allora un solo indirizzo, un gruppo Toyota Monti Auto. Un gruppo a fianco a voi da voi quasi 30 anni. Les concessions de Bastia, Ajaccio et Porto Ecchio vous accueillent désormais non-stop de 8h à 19h du lundi au vendredi et le samedi 9h midi 14h 17h. Allora un bisbaiade, pecunduge, in salute page, yinku Toyota qui l'a fare di page.
10: Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
11: Le dimanche 20 septembre, le comité de la Corse du Sud de la Ligue contre le cancer revient avec son Urban Trail Air Chill. Au programme cette année, nouveau parcours de course de 11,8 km 480 D+, ou parcours marche de 5 km. Le bord de mer et les sentiers d'Ajaccio vous attendent pour une matinée sportive. Urban Trail Air Chill 9e édition, top départ complexe sportif Pascal Rossini le dimanche 20 septembre à 8h30, remise des dossards à partir de 10h le samedi. Inscrivez-vous dès maintenant sur www.sportimers.com ou sur place le samedi.
12: Ici RCFM, toute la journée.
13: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: après tout.
1: Vous êtes soignant, mais surtout humain. C'est pour ça qu'on protège votre santé et vos biens. Vous êtes soignant, mais aussi engagé. Vous pouvez compter sur nous pour sécuriser votre activité professionnelle. Vous êtes soignant, mais aussi prévoyant. On vous aide à épargner et préparer votre retraite. La médicale par Generali comprend et assure toutes les vies des professionnels de santé avec des solutions pensées pour leur réalité. Rendez-vous sur lamedicale.fr pour prendre soin de vous qui prenez soin des autres. La médicale est une marque de Generali.
2: Envie de prendre l'air? De marcher beaucoup ou juste un peu? De vous dépenser ou de vous détendre, seul ou entre amis? De trouver votre nouveau sport, pour le plaisir ou pour la gagne? Venez vous initier au golf du 4 au 27 septembre partout en France. Plus de 350 golfs vous accueillent pour découvrir un sport accessible à tous. Trouvez votre club dès maintenant sur ffgolf.org, rubrique débutée.
3: L'Office de l'environnement de la Corse vous informe.
4: Le brûlage des végétaux coupés suite au débroussaillement est strictement réglementé. Je me renseigne auprès de ma mairie ou de ma préfecture. La prévention des incendies est notre responsabilité à tous.
3: L'Office de l'ambiente e agor siga vi informa.
4: Bruciare roba tagliata dopo una smattiata è regolato in maniera precisa. Mi rinsegno in meria o in prefettura. La prevenzione degli incendi è a nostra responsabilità.
5: Tout savoir sur la santé cardiovasculaire avec l'assurance maladie. Chaque année en France, les maladies cardiovasculaires font des milliers de victimes. Professeur Julien Le Breton, vous êtes vice-président de la Société française de médecine générale. Peut-on être concerné sans le savoir?
6: Eh bien oui, parce que les maladies du cœur et des artères s'installent souvent sans bruit. On peut se sentir en forme, mais avoir une tension trop élevée, trop de sucre ou trop de cholestérol dans le sang.
5: Et ça peut devenir grave?
6: Oui, avec le temps, ces problèmes fatiguent le cœur et abîment les artères. Le risque, c'est l'AVC ou l'infarctus.
5: Alors comment prévenir ce risque?
6: Avec une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, pas de tabac. Mmh. Et après 40 ans, un suivi médical régulier, même sans symptômes. N'hésitez pas à en parler avec votre médecin traitant.
5: Merci.
7: Pour en savoir plus, rendez-vous sur amélie.fr.
8: Ici RCFM.
9: Sur la route, au travail, à la maison.
8: Actu locale, musique et bonne humeur.
10: Fondata sulle culture è il tema della decima edizione del Festival 38esimo parallelo a Marsala, che ospita la squadra di Mediterradio, che torna dopo la partecipazione dello scorso anno a conoscere gli straordinari ragazzi che animano questo festival. Un saluto da Vito Biolchini da Cagliari, ma insieme a me tutta la squadra di Mediterradio, Adela De Costa da Palermo.
11: Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie della vostra presenza. Siamo qui alle cantine Florio di Marsala per la seconda volta, come ha detto già Vito, ma con ospiti eccezionali. Sono i nostri ragazzi del 38esimo parallelo, gli Angeli, e con le nostre colleghe del Mediterradio allargato, Nabila.
12: Salve, ciao a tutti ascoltatori, contentissima di ritrovarvi qui a Marsala per la seconda volta.
13: Sì, anch'io, Luisa, Antoni da Radio Capodistria, molto contenta di essere qui invece per la prima volta a conoscere questi splendidi ragazzi che ci hanno fatto scoprire tante cose.
14: Tanti saluti anche da TRT, la radio della voce della Turchia, e sono felicissima di essere qui con questi giovani brillanti e molto entusiasti.
15: E per compia la squadra e medi di radio, Mathieu Bourrini è contenta assai da una volta e vuoi passare a stonda con voi per la prima volta avermi in Sigilia in Marsala per questo nuovo episodio di medi di radio.
10: E allora presentiamo i ragazzi che sono una delegazione del folto gruppo della grande squadra che anima questa edizione del festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello. Bentrovati, avete tutti 17 anni, giusto?
16: Sì, abbiamo tutti 17 anni.
12: Quest'anno è la prima volta oppure hai partecipato a altre edizioni? Poi, se sì, qual è la particolarità di quest'anno?
16: Questo è il secondo anno che sono qui al 38esimo. Quest'anno mi ha colpito particolarmente perché per me cultura è una parola fondamentale nella mia vita e credo che tutti noi dobbiamo perseguire, diciamo, questa il suo significato, ecco. Quindi sì, questa secondo me è la particolarità di quest'anno.
13: Cultura, ma soprattutto culture. Per voi che siete giovani, quali sono queste culture?
16: Allora, intanto buongiorno a tutti. Io sono Alice Riccobono, studentessa del liceo scientifico Pio Ruggeri. Allora, diciamo che cultura per me è e deve essere non soltanto, diciamo, un imparare tutto ciò appunto che è scolastico, ma è una cosa appunto che ci aiuta per crescere. Infatti, diciamo, anche ascoltando storie degli autori che raccontano la realtà è possibile riuscire a affrontare i momenti difficili con più consapevolezza.
13: Abbiamo detto cultura, ma culture. Quali sono queste diverse culture in cui voi probabilmente vi trovate immersi?
16: Allora, diciamo appunto che questo è grazie appunto al 38esimo parallelo, noi riusciamo grazie appunto agli autori a leggere la realtà e quindi questo ci aiuta a formarci appunto, a formare la nostra identità e a far capire diciamo le persone che siamo. Ci ha aiutato anche diciamo a renderci più coesi come società e a conoscere appunto quello che c'è intorno.
0: Io invece vorrei sapere quel messaggio volete trasmettere attraverso questo evento?
17: Attraverso questo evento vorremmo trasmettere l'amore per la cultura, per le culture, per il pensiero critico che ci libera, che ci rende liberi dalle imposizioni altrui e dalle visioni altrui che possiamo accettare ma sempre con individualità, sempre in modo molto personale.
0: E che consiglio dareste ad altri giovani che vogliono organizzare eventi culturali?
17: Penso sia importantissimo mettersi in gioco, come abbracciare nuovi contesti, nuove situazioni, anche se molto diversi da ciò a cui si è abituati. Bisogna sempre essere aperti al nuovo, al prossimo, al lontano e capire che un'opinione diversa non è per forza stupida o banale.
15: Cultura, spertira e India dura, poi siete giovani siciliani, ma parla appena identità. Comunque un po' di voi, identità isolana e siciliana oggi, in un mondo d'oggi.
16: Secondo me, noi siciliani proviamo a immetterci nella cultura italiana, però con scarsi risultati in alcune situazioni. Forse questo lo dobbiamo migliorare, però penso che anche questi eventi culturali ci possano aiutare a inserirci in una cultura e in una situazione diversa da quella dell'isola.
18: Vi sentite un po' lontani?
16: Sì, ma penso che sia un po' il sentimento di tutti che siano lontani dal centro dell'Italia.
19: Ma non pensi comunque che anche lontani, come dici tu, dall'Italia non possa essere anche una cosa positiva?
16: In certe occasioni pure positivo, però ci sono pure i lati negativi e i lati positivi come in tutte le cose.
10: La squadra di Mediterradio oggi è a Marsala, ospite del Festival 38esimo Parallelo, una squadra quasi al completo perché ci sono tutti i conduttori di questa straordinaria stagione che volge al termine, manca soltanto la nostra Giuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale che salutiamo
11: calorosamente da Marsala.
10: E quindi Vito Biocchini, Adelaide Costa, Matteo Burri, Nabila Abidi, Luisa Antoni e Ezra Accia, quindi Rai Sardegna, Rai Sicilia, Radio Corse Frequenza Mora, Radio Tunisia Internazionale, Radio Capodistria e La Voce della Turchia.
11: E gli angeli del 38esimo parallelo che sono insieme a noi.
10: E ricordiamo i loro nomi: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello, dei giovani 17enni straordinari. Quanti siete qui a fare i volontari? Grosso modo, come vi preparate nel corso dell'anno?
17: Grosso modo 200. Ci prepariamo nel corso dell'anno con vari incontri che predispongono, diciamo, questa settimana e questi vari incontri. Ci prepariamo ad esempio studiando gli interlocutori o i mediatori dei vari incontri e gli argomenti.
13: Quest'anno siamo stati appunto coinvolti tutti noi, quindi avete sentito diversi punti di vista. Se doveste fare una sintesi di questi nostri punti di vista, secondo voi questa sintesi di questo parlare italiano, perché anche di questo si tratta, è quale? Ci parla il nostro veterano.
20: Buongiorno, sono Giorgio Adamo, responsabile area giovani di 38esimo parallelo. Ormai da diversi anni mi occupo appunto della gestione dei ragazzi del liceo scientifico, i nostri angeli, che collaborano attivamente con noi in diverse attività, dalla preparazione di podcast, appunto poi ai contenuti su Instagram, sui vari social, interviste e anche in radio. Per tornare alla nostra domanda, comunque quello che effettivamente ha colpito, soprattutto anche dall'anno scorso quando abbiamo avuto il piacere di essere stati testimoni nell'ingresso della radio tunisina con Nabila all'interno di Mediterradio, quest'anno abbiamo trovato un gruppo ancora più allargato con appunto le altre radio che si affacciano sul nostro mare. L'italiano come lingua che lega era qualcosa che non mi aveva mai sfiorato la mente, perché l'ho sempre considerata una lingua, qualcosa di nostro, che veniva coltivata solamente sul territorio italiano e in poche piccole colonie sparse per il mondo. Anche grazie, come diceva appunto il direttore Cappon, l'italiano quando va da qualche parte lascia sempre qualcosa di positivo tendenzialmente. La nostra capacità di saper legare popoli ed emozioni rimane tuttora intatta, e quello che sono riuscito a vedere attraverso tutte le vostre testimonianze è stato di come questa lingua è riuscita effettivamente a legarci nuovamente come un unico bacino su cui ci affacciamo tutti. Quello che colpisce è che in periodi come questo, particolarmente bui a livello mondiale, anche appunto su questo specchio di mare, si è riusciti a creare qualcosa di bello, un contatto umano vero che lega queste popolazioni e che in nome della lingua italiana come pretesto riesce a creare qualcosa che va oltre le singole nazionalità. Ognuno, appunto come è stato detto durante l'incontro, spesso guarda al suo cortile, ma avere uno sguardo più ampio e conoscere nuove culture, nuovi punti di vista è sicuramente qualcosa che ci fa sperare bene per il futuro.
12: Hai parlato del futuro? Vediamo un po' il futuro di questo festival, di questo incontro. Voi giovani angeli del festival, come vedete il futuro di questo evento?
16: Allora, intanto mi ha aperto, diciamo, la mente verso altre culture, quindi diciamo spero che si evolva in grande, perché è importante avere una città appunto come Marsala, un festival del genere.
15: Tutte le culture del Mediterraneo sono diverse, sono differenti, ma ci sarebbe oggi sempre una linea, qualcosa, un'identità comune mediterranea oggi, secondo voi?
16: Sì. Secondo me esiste una linea immaginaria che lega comunque tutte quelle terre che vengono bagnate dal Mediterraneo, principalmente perché secondo il mio punto di vista l'aria mediterranea si sente quando si va in delle città nuove, ad esempio la Sicilia secondo me è una di quelle terre in cui tutti si sentono a casa comunque, e questa secondo me è l'aria mediterranea che lega tutte quelle terre appunto bagnate da questo mare, perché non lo so, forse ha qualcosa di speciale, forse è veramente quella l'area che si respira.
19: Probabilmente il fatto che è stata attraversata da tanti popoli e quindi nel nostro DNA c'è la cultura, l'accoglienza.
16: Infatti le culture sono tutte, secondo il mio punto di vista, legate da un'unica forza, un unico sentimento, che è quello che poi effettivamente è il sentimento umano, diciamo. Forse è anche una sorta di magia il fatto che durante gli anni, i secoli, molte culture si sono intersecate tra di loro, creando poi quella che per noi adesso è la realtà. Quindi cultura è importante anche perché è il fondamento di quella che è la nostra società oggigiorno.
1: Cosa avete imparato lavorando insieme per questo progetto?
16: Sicuramente come prima cosa la collaborazione e la coesione tra i vari gruppi, perché per esempio i ragazzi del gruppo foto dovevano collegarsi e attivarsi per mandare le foto al gruppo social, che poi doveva postare le foto nel nostro profilo sull'area giovanile del festival, che come raccontano sempre anche il direttore Prode ma anche la responsabile dei social Ines e Giorgio, ci mancava l'area giovanile nel 38esimo. Quindi ci stanno dando anche questo punto di vista.
19: Il festival fondata sulle culture, i giovani e la cultura, i giovani e la lettura. Sfatiamo questo mito, Emanuela. Tu hai vissuto un'esperienza particolare al Salone del Libro di Torino. Raccontacela brevemente.
16: Una cosa che ho fatto presente anche al direttore, che mi ha accompagnata anche in questa esperienza, partecipe di questo grande mondo, perché il salone è un mondo in confronto a quello che io posseggo nella mia città, ecco. E quello che ho fatto presente anche a lui è che la lettura unisce. proprio come effettivamente le culture, i giovani non leggono, questa è la frase che viene ripetuta in continuazione. E
11: ma però non è così.
16: Non è così. Vero, non è assolutamente vero, perché io ho incontrato un sacco di ragazzi come me che condividevano questo amore sfrenato per la lettura, per l'informazione, per tutto ciò che appunto è vita.
10: Torneremo ancora a parlare del rapporto tra giovani e cultura, molto stretto il rapporto tra giovani e musica. Adelaide, l'altro brano della Sicilia che ci proponi oggi.
11: Sì, e allora voi giovani dovete approfondire il mondo che vi circonda, prendere una posizione nei confronti di quello che accade, quindi il brano che vi propongo ha come titolo Manifesto ed è un brano di un'artista siciliana, Manuzza, è un cantautore siciliano, Ennio, che tornano sulla scena musicale dopo aver conquistato la finale della seconda edizione di The Voice Generation. Il titolo di questo brano, Manifesto, è un appello contro l'indifferenza nei confronti della guerra, un invito a non restare spettatori, ma a scegliere da che parte stare, perché nessuna vita diventi appunto sacrificabile. Quindi ascoltiamo questo brano, Manifesto, di Manuzza ed Ennio.
10: Ultima parte di Mediterradio, una puntata speciale che stiamo registrando a Marsala in occasione della 10ª edizione del festival fondata sulle culture. Siamo in compagnia di 4 diciassettenni che fanno parte del gruppo veramente straordinario di volontari che animano questo festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parinello. Ma ragazzi, cosa vuol dire avere 17 anni oggi in un mondo dove la guerra sta tornando purtroppo d'attualità? Come vi immaginate il futuro e come vivete il presente?
17: È molto difficile, perché se 3 anni fa non ci potevamo immaginare cosa sarebbe successo oggigiorno, non possiamo farlo secondo me neanche del futuro, e forse anche in tempi ancora più brevi. Come generazione abbiamo affrontato la pandemia, stiamo affrontando varie guerre, stiamo affrontando la rivoluzione che è l'intelligenza artificiale. Quindi manchiamo di certezze, secondo me. Non sappiamo dove andremo a parare. In questo contesto si inseriscono poche cose, ma buone, alcune colonne, come la cultura, come il pensiero critico, come la consapevolezza, che possono guidarci verso un futuro del tutto indeterminato. E forse anche questo è il bello. Il nostro futuro è ancora da scoprire.
12: Che mondo volete oggi? Qual è il mondo che voi sognate?
16: Allora, intanto un mondo che è basato, diciamo, sulla pace, ma oltre appunto che all'assenza di guerre armate, ma anche un'assenza di guerra politica, perché noi attualmente non ci troviamo appunto in un conflitto, ma sicuramente viviamo un conflitto politico mondiale. Quindi quello che penso io e tutti i giovani ci aspettiamo è quello appunto di un futuro più equo e senza tutto quello che succede adesso.
2: Dunque, in questo mondo siamo dei principianti tutti quanti, sia noi che abbiamo l'esperienza alle spalle, ma anche voi. Secondo voi, secondo il vostro punto di vista, sentite che potete guardare alle generazioni precedenti come a dei modelli su cui vi potete appoggiare, oppure avete l'impressione di navigare a vista, cioè di nuotare, però di non avere nessun tipo di riferimento verso cui rivolgervi e che vi possa dare un aiuto?
16: Secondo me l'unica cosa che si può fare, più che guardare con esempio le generazioni passate, guardare gli errori che hanno fatto le generazioni passate, perché il mondo è in continua evoluzione e quindi anche le generazioni passate non potranno mai avere l'esperienza che a noi serve per affrontare un mondo futuro. Quindi, secondo il punto di vista di una diciassettenne, possiamo soltanto ammirare gli errori compiuti da chi prima di noi e cercare in tutti i modi di evitarli, anche in modi diversi, perché ripeto, il mondo si evolve. Quindi sì, non c'è effettivamente qualcuno su cui possiamo contare, cioè siamo noi e il mondo che stiamo vivendo,
21: perché come sappiamo la storia ci dice chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, quindi è proprio importante poter guardare al passato e non commettere gli errori di coloro che ci hanno preceduti.
12: Secondo voi i giovani hanno abbastanza spazio nella cultura?
16: Secondo me noi lo spazio lo abbiamo, e che non lo vogliamo, cioè non tutti, perché
21: ci vengono date le occasioni, come per esempio questa del 38esimo è un'occasione pazzesca e c'è chi la sfrutta e chi invece se la lascia passare e quindi la manca. Manca questa occasione.
3: Anche magari l'esperienza che ho fatto io in prima persona, quella del salone, è un'esperienza che tutti noi dovremmo fare almeno una volta nella vita, perché immergersi così tanto in quel mondo è qualcosa di assolutamente magico. Quindi io concordo con quello che dice la mia compagna, però sì, dovremmo anche noi farci un piccolo esame di coscienza e dire, al posto di criticare, magari accettare anche le occasioni che ci vengono date.
11: A proposito di libri, Emanuela, cosa ti colpisce di un libro? Qual è il libro tuo preferito, quello che hai letto tra i tanti che avrai letto sicuramente?
3: Allora, io sono molto affezionata in modo particolare al primo libro che io ho letto, ovvero Il diario di Anna Frank. Sono seria.
11: Molto impegnativo.
3: Sì, è stato il primo libro che ho letto in tutta la mia vita, che io ho voluto leggere. E il mio libro deve essere... Intanto non sono una persona che si fa, diciamo, molto prendere dalle copertine. Non giudico un libro dalla copertina. Piuttosto, non lo so, la prima cosa che vedo quando apro un libro è intanto la trama. E poi non lo so, mi piace l'odore di un libro, non so come spiegarlo, ecco.
11: Quindi lo preferisci sicuramente a, come dire, a un ebook o a un qualcosa di digitale?
3: Ah no, quello assolutamente, non mi piacciono gli ebook.
15: Spesso la cultura e l'identità sono vissute, campate da per sé e per se stesso. Poi pensate che esperte e nostre culture può essere un fatto di, può essere un vettore di pace, oggi.
21: Allora, in certe occasioni secondo me possono essere vettori di pace, però se vengono gestite per esempio come sono in questo momento, per esempio le guerre che succedono, sono spesso perché due culture non si riescono a fondere o comunque a vivere coese, e a questo punto potrebbero essere vettori di pace, ma si spera che lo siano, ecco, non sempre lo sono, ma è un augurio che mi faccio per il futuro, ecco.
12: Dalle culture io voglio ritornare con voi al Mediterraneo. Vi chiedo, ognuno di voi, cosa rappresenta il Mediterraneo in qualche parole?
17: Anzitutto, dialogo. Penso alla Sicilia che si è formata con il dialogo, con l'integrazione di vari popoli. Poi integrazione, appunto. Ma anche culture. Entrare in contatto con varie culture è sempre un'esperienza formativa. Ce l'ha insegnato la storia. E ce lo insegna tutt'oggi, ad esempio, Mediterradio o altre trasmissioni o magazine che ci danno un'altra visione del mondo.
3: Allora, diciamo che nel corso degli anni ho viaggiato molto per il mondo, all'estero, però quella sensazione di l'odore di quando si ritornava a casa, quindi del Mediterraneo, non è mai cambiato. Quindi per me proprio significa casa, può sembrare banale, ma è così.
4: Per me il Mediterraneo è un nastro trasportatore che in qualche modo porta qualcosa ovunque. Ogni terra bagnata da questo mare porta con sé qualcosa di nuovo e lascia qualcosa di vecchio. Quindi è un nastro trasportatore.
21: Per me il Mediterraneo è oltre casa, perché comunque tutti i popoli del Mediterraneo considerano il Mediterraneo casa, però è anche pace. Perché ci sono passati nel Mediterraneo diversi popoli e in certe occasioni, dopo periodi di guerra, ora lo posso definire pace mediterraneo.
20: Io forse ho una sensazione più esperienziale, ovvero non vorrei sembrare stucchevole, troppo romantico, ma io quando faccio il primo bagno dell'anno e mi metto a galleggiare a morto, come si dice, nel nostro mare, mi sento tutt'uno con esso. Mi piace immaginare che chiunque ci si immerga e si metta nella mia stessa situazione in quel momento, straniero o abitante del Mediterraneo, possa condividere la stessa emozione, la stessa sensazione.
10: Siamo alla fine di questa puntata, però guardiamo al futuro. Io vi vorrei chiedere il vostro futuro, come ve lo immaginate, che cosa vorreste fare una volta finiti gli studi? Emanuela,
3: allora,
10: il momento del sogno, quindi
3: il mio più grande sogno è quello di fare il magistrato.
16: perché voglio dare giustizia a tutti coloro che cercano con tutte le loro forze, e in un mondo in cui la giustizia, soprattutto in questo periodo storico, è qualcosa di opzionale, voglio dare pace, voglio dare aiuto a chi lo richiede. Ecco.
10: Alice.
21: Allora, da piccola ho sempre sognato di diventare un medico. Diciamo che nel corso del tempo ho appurato quest'idea, questo sogno, tramite appunto delle esperienze, tra cui partiamo appunto dal principio. Da piccola facevo finta appunto che delle Barbie, delle bambole avessero appunto delle ferite, e quindi le fasciavo, e anche appunto tramite esperienze che ho avuto nel corso degli anni ho capito che non è più soltanto un sogno, ma è qualcosa che voglio davvero raggiungere.
10: Stefano.
17: Io vorrei fare fisica, mi piacerebbe aprire un'azienda mia, più che altro per sfatare il mito di una Sicilia fatta solo di ciuri che fioriscono tutto l'anno, di pupi, di marranzani, bellissima. Ma mi piacerebbe che nell'immaginario comune la Sicilia fosse un luogo d'avanguardia, che fosse un luogo di tecnologia, un luogo non ancorato a una sua forma passata.
10: Valeria.
5: Il mio è collegato al lavoro di Emanuela, perché penso che senza le forze dell'ordine la giustizia lavora poco, quindi io vorrei far parte delle forze dell'ordine, anche perché sin da piccola mi è sempre piaciuto.
10: Questa idea ti è piaciuta?
5: Sì, sin da piccola mi è sempre piaciuta questa idea, ma anche il prendere le persone che si comportano male e portarle da una giustizia, ecco, a una giustizia migliore.
10: Grazie, grazie per queste straordinarie risposte, grazie per la vostra testimonianza che ci ha arricchito. Veramente c'è speranza quando sentiamo voci come la vostra, Adelaide, veramente usciamo da questa puntata veramente arricchiti.
19: Assolutamente sì, e ringraziamo appunto gli angeli del 38esimo parallelo per quello che fanno ogni anno, e a quanto pare appunto si moltiplicano in maniera esponenziale, quindi ce lo auguriamo anche per il prossimo. Quindi noi cominciamo a salutare.
10: Salutiamo, intanto salutiamo i nostri amici colleghi Matteo Burini, Nabila Abidi, Luisa Antoni, Esra Accià, e ringraziamo anche Gianmarco Scarpitta, Giuseppe Ombra e Lorenzo Cudia che ci hanno aiutati alla parte tecnica. Mediterradio torna la settimana prossima e saremo ancora qui a Marsala a raccontarvi questa 10ª edizione del Festival 38esimo parallelo.
19: Un abbraccio e alla prossima settimana. Grazie.

La musique de Méditerranée, un instant sur RCFM. C'était le choix donc de Cecilia Cantelli, Mediterraneo, Mare Nero, un instant. J'étais une musique et un bel duo, Bruno Sozzini, Serge Vacca, di l'ultimo disco di Serge Vacca. Ritroviamo questa canzone che si chiama Falogo, nanta RCFM. E da qui a poco avremo di nuovo un grande piacere di ritrovare un strato di remissione Ribe in compagnia di Verena Fontana e di parlare di musica. E noi torniamo alla canzone.

0: Is Brijuli Midivida, c'est le titre du dernier album de Serge Vaca, et c'est de cet album qui est tiré cet extrait Falo Guanduo, donc entre la voix de Serge Vaca et celle de Bruno Susini. Tout de suite, on reste plutôt dans la chanson corse, un giorno una canzone, muda parla di diami.
1: Un giorno una canzone.
0: Cabrara di Diama Dialesi, esciuta in 2021 in antau disco A Diama. Cabrara fa riverenza a un avvenimento spesso considerato come l'apice di un governo nazionale corso. A presa dell'isola di Cabraia dai nazionali di Baoli, capitanati da un muradinco a Chilio Muradi. Nel 1767, dopo aver sviluppato il suo accesso al mare e alla sua marina di guerra, il governo nazionale decide un'ambiziosa operazione anfibia per conquistare l'isola di Cabraia, proprietà della Repubblica Genuese. Lanciato da poi immaginario, l'assalto portato dalle truppe di Muradi è un successo. I soldati genuesi si ritrovano chiusi in un forte San Giorgio e sono costretti a rendersi il 29 di maggio 1767 dopo 4 mesi d'assedio, e ciò malgrado parecchi eroi di soccorso mandati da Genova con più di 40 battelli mobilizzati.

A vittoria gorsa in Cabraia di una vera sorpresa in Europa. A nazione salza dando allo statuto di Budanzanoa in Luderagno e Paoli di all'apice. In contacchi gli umorati, Nabuleo di Gerardello. Il ne lui manca per essere in Turenne che des circostanze e un teatro più vasto. O Muradinco stampadando in la storia uso famoso motto Amor di Abadria e Virtù.

Disiguru, se rastada con fierezza chi Anjo Salducci scrisse sta poesia saludando una figura patriottica mai odi isologhi, un ebiu. In quanto a messa in musica firmata da Mai Pesce, si ritrova sempre sto soffio epico di idiomi e i so grandi affreschi storici visti con l'occhi d'un sidello. A Bresa di Cabraia fu un successo stunante per Paoli, questo è sicuro. Ma a tempo, ingiuliati e impauriti di essere stati attaccati e vinti nel suo territorio, i genuesi decisero dando di banda Corsica a Francia e di farla finita, una volta per tutte, con il famoso Trattato di Versailles, un anno dopo. Sarà stata Giocomo di Amma una vittoria di Biro, Cabraia, ma soga di un'altra storia.

mentre io ero uno spalancaluscio fra mille colori. Mi ci rivego zitello accanto a mamma, accippato a renta a fiume, un molino di vapone, lenta una fiamma.

0: Antone Josi, Ben Appusa, Akanta Medi, Siguro, Nanta, RCFM. Alors, on vous l'avait promis, on va retrouver tout de suite un extrait d'Evelyn Fontana de l'émission RIB, Cibor Tafa, Una Dribiera.
1: Tout ce qui est pour relancer, à faire capire que certains avaient fait, je leur avais maintenu. On manque pour savoir qu'en cas d'une chose, si vous sempre faire, pour trouver le temps pour forcer, développer un autre idée de. Comment dire, di da un altro sviluppo a gossa dell'interiore. Te di un sape fa, ma di un sape fa, che ce la sape lo fa, giustamente, e che, bon, gli è bene che pareti l'hanno più visto va, perché che sono affari sono smarriti, si può dire, più di 50 anni fa, che forse certi luoghi, come ne ho beneficiato io, con i miei, beh, le muovate sino nell'annata 70.
2: L'ultima era...
1: L'ultima fatta, perché che era di rio di fare, poi non va altrimenti. Tanto c'era tanti battiti che sbarcano tutti gli anni per avere appena un sacco di verina, non ce l'ha fatto. Ma, nel frattempo, aiuto la chance di partecipare a una tribiera che era simula a quelle di sempre, e poi è stata una divisa scema, in 95-96, abbiamo fatto che, con Mavo, con fratelli, con i pochi parenti, e di dopo, voilà, è restato in capo, voilà, sono mica così vecchio, non ho che 67 anni, e boh, mio fratello è nato 75, e c'è restato, lo sappiamo, voilà.
2: E no, oggi
1: senza pretensione, lo sappiamo, dopo, ce ne se ne sapranno forse più di più, voilà.
2: Oggi pensiamo a un uomo in particolare. Quello che
1: mi ha detto un nome
2: è Angelo Giovanni.
1: Beh, guarda, con il regolo nuovo.
2: Un nome.
1: E come la vi pare?
2: È di un uomo che ha lavorato in occupazione.
1: Ha lavorato in occupazione perché che ne ha suo famiglia, con i suoi fratelli, con i suoi abbi, con i suoi zii, con i suoi cugini carnali, gli era di rivo, gli fa qui, perché non si può mica fare altrimenti. Se uno vuole mangiare un pezzo di pane tutti i giorni, beh, ce li ha fatto così. E faccio che forse ci aveva... Mica passione, ma una certa idea di obbligazione di fare, di mantenere, di continuare a lavorare, perché che, o allora lavorare nel suo cervello aveva assai, senza ricchezza per tutto ognuno. E a questo parte, beh, i viuri che noi siamo, fermo qui. Ah, c'è questa volontà che ci ha portato con Gianni.

0: Nicola Antonio li vuole fa capire, beh, non arrivano sempre i veri momenti, non arrivano sempre un certo saper fare parte, e chi ce l'ha mica scordato, e chi può dare una generazione a noi. E qui, per esempio, c'è un nipote francese, c'è un violo Jean Laurent, qui so qui e poi d'altri giovani qui so qui per forse un giorno fa che di un'altra maniera, ma in tutti i casi di va bene che nei paesi d'altitudine dei piani di Usanin che sono conosciuti questi piani di Usanin che per essere stati un granaglio per trovare il suo nome di Agossica e per e tutti i grandi al di là, noi che siamo mesi per Tralvin che mi piace, ma non trovavamo la stessa andatura che noi Usani, e mi sempre mettendo di safari che si può continuare a fare a condizione da adattarsi alle generazioni oggi, ai materiali oggi, ma penso che qui c'è parecchie pianure che si possono sfruttare a condizione, una, d'avere volontà, due, di essere appena appassionati, e tre, di mica sempre contare solo i sogni per campare e di metterci il suo saper fare e la sua maniera di far parte di tutto questo, e tanto vedrete che tutto ognuno potrà continuare a svilupparsi in giro a tutto questo.
1: Ici, RCFM.
2: E subito continuiamo in musica, Nanta, RCFM. Voici les Beatles, Here Comes the Sun.

0: Gian Camero Pasquali, ricordati di linee, posta che non ci siamo. Gian Camero Pasquali, salute.
1: Buonasera, Castellani, come si?
0: Castellani si mantiene. E Pasquali, come si porta?
1: Pasquali, sa va, sa pronta, c'è appena il stress, appena il tutto, ma va. Sa prontemo.
0: Allora, è sortito quasi un anno fa, mi si pare, eh? Siamo a poco presso un anno, non ti ho disco qui.
1: Esattamente. Esattamente.
0: Allora, già all'origine di un progetto, Giancarlo Pasquali faccio un pezzo che lo canta, è nato in due regole di Vio Pasquali, di gruppo madrigale, di nostra maniera di cantare, che è quella di Lorezza, si può dire. Dunque, come si è passata questa idea un anno fa di dire, faccio una vita che canto a Diavamo come universo a me?
1: Beh, si è passata che... Sono stato puntato dai miei, eh? Sono stato puntato dai miei perché feci assai tempo che avessi qualche scritto e qualche canzone nello scagno. E tutti i miei mi dicevano, vabbè, vorrebbe che tu passi il basso, passi il basso, passi il basso, e poi ognuno giorno l'altro, per il passato. È stato complicato perché siamo passati d'una parte a mai... ci camusammo, facciamo così, a una parte mai appena professionale.
0: Sicuro che bon, un disco dopo di un è più contuario a vestare l'amico di un lavoro di professionale lungo.
1: Non è più una passione.
0: E c'è stato, diremo, assai gura, mi si pare, in da scelta di iscritti, è quasi da parte vostra, Giancamelo, come ricevere un scritto come un 2R riguardo a quello che udà.
1: Ben intese, di un 2 qui già di qualcosa che sei contento di ciò che gli va già. E dopo se in secondo e poi avanti di va una canzone, cioè sapere che quando faccio qualcosa cioè che la canzone mi tocca e per fare qualcosa. Dunque ha giusto 2 qui di A all'autore so che non mi ha dato elu.
0: E di sicuro. E non ta realizzazione di suo disco, di una domanda appena, cioè, ma ne siete contento di voilà di sto passaggio in studio e di come è nato il vostro universo?
1: Io penso sarei contento, di una fare come da dietro avanti sono passati da una parte appena mai appena professionale, sono esperienze che ce la prova, infatti, non c'è mica gioia. Cioè mica gioia, se abbiamo l'opportunità di farlo, cioè farla, bon, è stata comunque a 6 ore, non c'è mica credi di fare un disco così, ci abbia 6 tempo, ci abbia 6 soli, ci abbia 6 passioni in un, e dodi, tagliai, dodi, fai la voglia di continuare.
0: Allora, giusto appunto, è sciuto questo disco, concerti ce n'è stato qualcuno di presentazione, cioè, i dischi sono per tutti in 4-3-7, cioè la Dilla, non c'è manco stato troppo ben sero di band, è stata una maniera di dargli a quale era interessato. Com'è stata la colta di questo dischetto di Giancamelo Pasquali?
1: Tu non sai sapere che quando è arrivato questo disco, i mesi non è amica, non è amica mesi. E si è passato che sono stato obbligato di fare serate di sostegno perché dove costa 6 euro di fare un disco. Sono stato aiutato assai da gente, gruppi, amici, cantatori. E si è passato, quando è sortito questo dischetto, io avevo su due piacere a tutti i miei che mi hanno aiutato. Come sono stati già parecchi ad Amunco primo anno, dunque qualcuno sono per tutti, e poi dopo quei umani di Berra che era aspettato, penso che era aspettato, e poi a Brua Dodi che è stato una riuscita.
0: Quasi tutte le musiche sono firmate di Giancamelo Pasquali, non ha distinto e di gore. A ogni minuto, per una domanda quasi scema, ma l'influenza musicale, di dove viene?
1: Allora, l'influenza musicale, se mi posso permettere, è stato Moabo che mi ha fatto scoprire tutti questi universi musicali, perché in Kubu se era assai tradizionale e assai a Maine entro Gantum Padilla, hai avuto anche uso cervello assai aperto alla musica del mondo. E dopo, un cugino Garnale che mi ha fatto scoprire assai musiche. Ma il continente, francese, inglese, e non ti stuisco qui e beh si risente a saber che niente una zanomica mai o perché infatti già sapevo un affare che una musica una melodia si risorte di socco sentimo tutte queste canzoni qui dopo la donisce tutto e poi dopo va un'altra melodia ma al principio cioè sapere che è una canzone una boda si è un peso assai.
0: Allora, giusto appunto, è modesta, sento un altro strato di suo dischetto, di distinto e di gore, a ricordiamo di Giancamelo Pasquale, presentato questo disco, il 29 di settembre all'Alboro, autore mese, mo da parlare di sicuro di questo spettacolo.
1: Merci. Perché hai visto che ti hai detto,
0: Andrea? No, merci, mi sono sbagliato. Si sbaglia ancora dall'altare, dicevo. Dunque, è modesta, sente la canzone Guardia Gorsa, Ivio Pasquali, a scrittura di Giancamelo Pasquali, a musica, è una storia che anche con Madrigale, questo può essere una storia di famiglia, posto che ho trovato Ivio di Staduello che ha rimesso un ballo questa memoria con d'astri, ma questa memoria di Guardia Gorsa romana.
1: Di Babbo che ha rimesso un ballo con la socio, un mica solo, è stato in grado di niente proprio, niente assai a Galabadi che l'hanno comunque aiutato Babu ha usato riva questa storia perché papà lui pensa che le nostre rai che sono profonde non c'è mica crede che le storie si lasciano aperte così allora ha usato rimettere questo piccolo video dentro e c'è stata questa storia magnifica che è risortita a Wadabui più di 11 anni.
0: Allora, stiamo a sente dunque, a Guardia Gorsa, nanta RCFM di sicuro, stiamo con voi di Giancamelo Pasquali, continuiamo a parlare di questo spettacolo che si fa che di questo disco.
2: Di Agursi, la cristiana.

0: Guardiagurs, Giancamelu Pasquali, Nanta, RCFM, Giancamelu Pasquali. Donc, à Rigordemo, mardi ou 29 septembre, 20h30, Centre culturel L'Alboro à Bastia, pour la présentation de son album Distinto Edigore, Giancamelu Pasquali, qui dit un nostro invitado, donc, è un d'abord la penuccia di suo spettacolo, proponi de spesso in scena di nuovo. Allora, Giancamelu Pasquali dit un disco solo, ma c'è una grossa squadra in Jura Boys, ce la dì là.
1: È stata una scelta che ho su dove perché in giro mi di me già mi ha aiutato assai, mi ha aiutato in un senso che i miei amici i miei mi hanno consigli perché di urti beri un affare e lì apparecchi e poi mi sono girato di me che tengo sei gare.
0: E poi aiuta sempre di anche digeremo un conforto perché bon esera de così quando lo si deve presentare in una bella sala un universo c'è anche appena impressione cioè di la forse
1: sì c'è appena impressione c'è assai hein, c'è assai perché c'è impressione di va per un meglio verrà niente che bene lo avere su spettacolo perché ci ha fatto un sorte di un travaglio di qualcosa che ci ha preparato mesi a enso.
0: Allora, giusto appunto, in scena con voi, che strumenti, che universo musicale avete scelto?
1: Allora, è fatto una piccola scelta. Allora, mi sono girato di un giovanotto, che si chiama Giuse Mambrini, che tengo a sei gare. Infatti, voglio dire che non ha un mondo tradizionale, e un giorno sono curato a bere i miei amici di Averano a ridire in un studio in questo giovanotto e ho visto che il mondo musicale è appena moderno ma io, mi buio a portare qualcosa allora abbiamo fatto un metà tradizionale mezzo e ho detto metà uso mondo a mai di gioventù, di aso musica nuova ne uso gabu come mondo tradizionale e a mercato proprio, e sono stato veramente contento.
0: Allora, a livello di strumenti scelti in scena, dunque, su bongo che c'è la chitarra, quali sono le musiche antiche che accompagnano? Penso di noi che avete ancora un coreo oggi abbastanza importante in giro ai canti?
1: Sì, allora, mai secondo me 14 non sta in scena.
0: Abbastanza.
1: Sono 14, c'è tre chitarristi, donc c'è da essere Jean-Paul Colombani, c'è da essere Giuse Mambrini, c'è da essere Jimmy Ronk, che sono i chitarristi, dopo c'è da essere a batteria David Crojan, dopo a Oasa di Julien Lebaille, un giovanotto che ha una storia magnifica con lui, dopo c'è da essere un violoncello, Madame Giraud qui reverte dans l'intero continente, ma arriva in apposta per fare questo concerto. Dopo c'è Elena Mancio au violino e Pierre-François Ucciani che sarà au violino. Questo è la squadra di musicanti. E dopo a mo squadra di miei amici intimi, i canterini, ci sarà Jean-Paul Pieve, Paul Agostini, Jacques Casta, Louis Crispi, Nicolaio Giovanetti.
0: Allora, senza voler fare un spoiler di Ribertorio e le Chasco Bryant, si scoprirà di sicuro a Rigordemo, dunque al centro culturale L'Alboro, Giancamelo Pasquali, il vostro disco, dunque Distinto Edigore, che sarà presentato il 29 di settembre, di un martedì sera a 8:30. Ci sarà di sicuro questi titoli di un disco. Suppongo che ci sarà un Ribertorio appena ci allargato. Chi saranno le vostre scelte in questo senso?
1: Allora, infatti, ho su dove l'alboro via a gente che non hanno mica o due piazze per Ugarlo Rocchi, perché Ugarlo Rocchi l'ha già in più dunque due mesi in anza avanti va a un concerto, e c'è assai gente che si sono lagnati per fare una seconda ad allora ha giubiato questa esibizione, aiutiamo ad l'alboro, abbiamo mica arrivato allo stesso luogo, e non voglio mica va veramente di stessa affare. Adesso è ben inteso il repertorio di Distinto Edigore, ma abbiamo mostrato di noi un mondo musicale che gioca un po' di là.
0: D'accordo.
1: Allora, c'è adesso appena voluto venire, e c'è adesso in prima parte. Sarà una sorpresa che di chi veneranno. Sono amica professionale, ma sono quasi professionali che mi hanno aperto la scena.
0: D'accord, donc quoi di a surpresa per o pubblico. Allora, muda mette donc i nostri auditori, il resto de place, pour se les procurer, donc Camillo Pasquali, par où on passe pour aller donc découvrir ce disque Distinto e di Gore, comment ça se passe?
1: Allora, senti, resta noi piazze perché di un tesui face per chi si manegue che eravamo completi, no, siamo mica completi. Non c'è mica va a passare questo messaggio qui. Se quando saremo completi, cioè mettere radio intera e già, e tutto il mondo sarà prevenuto. E per le piazze, ci sono andato a internet, ci appiccio a Google, e ci sono andato a corsebillet.com. E non ta corsebillet.com, ci saranno qui i punti di vendita. In Corsica Subrana, ce l'era andata a Udawaku Oliwa, o in Borgo, o in Piedranera, o all'Ufficio Medurismo di Bastiglia.
0: Un'ultima domanda, Giancamero Pasquali, dunque avete partecipato assai a creazione di Suisco, non avete mica che cantato canzone che vi sono state regalate, l'avete messa in musica, suppongo che odierno ne abbiamo né a guidare un sorrotte, c'è forse l'idea di continuare, di dire avanti, di fare d'altre canzone, d'altri dischi, d'altri spettacoli?
1: Allora, d'altri spettacoli... Non voglio mica imparare a voi come le dura scena d'oggi per l'artisti come noi. Se ci sono spettacoli, aspetterà chi ha niente o è municipalità o è collettività a cercarmi per comprarmi perché l'autoproduzione è troppo complicata. D'oggi non posso mica perché è mica un mistero. E aiuto una famiglia, aiuto tutto il mondo a dare a mangiare. Dunque, per altri spettacoli aspetteremo che ha niente si mi chiamano per fare qualcosa. E per la biuma e per la musica, ci sarà qualcosa. Allora mica subito. Allora ci sono già canzoni nuove che sortono, che ho in capo, che ho fatto, che sono in maquette. Ma aspetteremo appena di va passare di 5 di gore perché è un dischetto che vale la pena di mettere in scena, di mostrare niente. E può anche per me di legami appena un tempo, penso da qui a due anni e mezzo, diremo, due anni e mezzo, anche per 3 anni, ma non c'è mica troppo a domintarsi perché dopo a niente la nuova rama, dunque faremo qualcosa ben intesa.
0: Marti, il 29 di settembre, Giancamero Pasquali presenta Distinto e di Gore con una squadrona al Centro Culturale L'Alboro in Bastia, apertesi da 8:30. Un'ultima canzone che non stiamo a sentire, Giancamero Pasquali, isolano, forse due parole?
1: Isolano di un testo assai importante che mi ha offerto, che mi ha regalato. Pedro Santucci, una biuma in Corsica di fine mai. Isolano è stato un scritto mai che mi ha accortato. Noi siamo un popolo aperto. Siamo un popolo, siamo una reccia aperta a tutto il mondo. Non possiamo mica dire che noi siamo razzisti, che non possiamo mica avere niente di mica vero. Noi siamo aperti, ma cioè, se abbiamo un affare, vedi che io non vivo in Corsica, noi viviamo una cultura e una lingua, allora per me è normale che chi facciano a un nostro e mica a fa a usoio e impone usoio.
0: E detta Giancamero Pasquali, a presto e dunque ricordiamo a 3 o 29 di settembre all'Alboro. E buonasera a voi.
1: Buonasera anche a voi e a ringraziarvi per tutto.
0: A presto.
1: A presto.
0: E qui isolano Giancamero Pasquali in Inter CFM.

Gian Camillo Pasquali, isulano, nanta RCFM, a rigordemo dunque Gian Camillo Pasquali che presenterà tu isco distinte di cor, sarà dunque un marti, un 29 di settembre a 8 ore e mezzo, al Centro Culturale L'Alboro in Bastia.

spento. E a Piazzuccia è così triste, non si sente più cantare. Ti rivego va là per la stretta, con la tua roba fiori. E bella, la più bella eri tu, e tanto sì.

0: Orizzonte Nanterce FM Ridroassi. Subito ridremo Andiola Potentini e Ubulinadio di Indaso Grona Gallilina.
1: Siamo sempre con Lillina, in Pulinadio Iwabò. Ubulinadio conta 15 alline e 4 giocce. Chi di a giuccia? Giuccia di quella chi crocca o chi cova. Bint un giorno non talue beda bida tanti biulelli, gialli, dolci come ovatta. Quando mu ci tocca, u biulu pare una piccola biumma sola sola. Lillina gura e giucce chi come una giuccia che l'hai smaravigliata. Quando viene un momento di magia di vede lo sbaccassi e affacca u vizzico, giallo e tondulillo. I biulelli avevano bisogno d'assai gura, da Wabò e da Lillina. A domani in Pulinadio, ma oggi ridenimmo. A gioccia chi crocca i biulelli, i biupponi, gialli, i vizzighi e a gura, ugudone e l'ovatta.
2: Ici RCFM.
0: Andiola Potentini d'arri droit toute la settimana di Jigburu, Nanta, RCFM. Allez, nous poursuivons en musique. Il est 18h, passé de 42 minutes. On va vous souhaiter une excellente

Bernard Lavie, On the Road Again, è tempo per me di dire a Belgi e mi ringraziare a Camillo Mazzieri che realizzava questa emissione. Ci ritroveremo domani di sicuro in Anterci FM per parlare di sport in cui ho più gran piacere. On va écouter les Fool's Garden avec Lemon Strip, juste après vous retrouverez l'actualité, et puis ce sera Evelyne Fontana, des livres et du cinéma. Vi prego a tutti una bellissima serata all'ascolto d'Erce FM. Buonasera a tutti.